proprio tutto, tutto quello che vorrei. Tu sei una sberla con i jeans, mi sembra giusto. Se tu non fossi qui stasera,

questo amore, questa sera non sembri vera, ma capisco che sei qui. Sarà il gin tonic, ma mi sembri più leggera.

più stupendo che comincia e mai finire. Se tutto questo qui si può chiamare amore, allora senti, dammi, prendi, accendi.